bien gacho. Non saude su non dirà dena, non gara i batte co promessa. On brûlera tous les deux. Però dago de noi doni nois, berriro bacarric oia.